0: Hakata?
1: Takata!
0: Nakatasta toka hasta!
1: Hakatanga tu takatanga! Tatong! Matching!